0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus. Abonea Flora.

missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la brina, la missione se contra la salina, in la barbella, in la

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 8 1 8 3 Arraio.eus. Onea Flora.

0: Abaio irratia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Abaio 2.0.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia?
2: 9463 81 83 83. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 81 83. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381. Arraio.eus. Arraio.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.